0: La musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Quante volte abbiamo detto?
1: Ti fai la tua idea, diciamo.
0: Ti fai la tua idea, per esempio. Ma questo vale su tutto. Per esempio, io quando quando ero piccola pensavo che la preghiera Padre Nostro, invece di dire prega per noi peccatori, okay, fosse prega per noi pescatori. E dicevo,
1: questa è la
0: senso?
1: Prima che sento.
0: Sì, no, te lo giuro, dicevo, ma che senso? Sai quando, allora, sei piccola, sei abbastanza piccola da non, cioè, da avere quell'idea lì. Quindi per me era prega per noi pescatori. Però dall'altra parte mi chiedevo, ma che senso ha? Perché? Cioè, noi non siamo dei pescatori. E mi ero anche data una risposta, dirò Ale, mi ero anche data una risposta. Mi dicevo, forse una volta c'erano molti pescatori. Questa preghiera l'avranno inventata i pescatori e di conseguenza sarà così. C'è qualcosa che voi credevate fortemente o che sbagliavate? Perché insomma eravate piccoli, sai, quando sei piccolo a volte non fai delle domande perché magari non ti va di chiedere, quindi ti fai la tua idea. Qualcuno scrive che belle notizie che state dando. Ale ha fatto il mixatore, grandissimo. Ieri volevo chiedervelo, ma visto che mancava Sisma mi sono detto vabbè, dai, lasciamo riposare Ale. Però sono felicissima che ci sia.
1: Non è da te comunque, Carlotta.
0: Ma non è un messaggio che ho letto, non l'ho detto io.
1: Sì, però.
0: Non è da me cosa, Ale, scusa.
1: Tu vuoi sempre il mixatone. Qui ci sembra che bisogna essere costanti. E quindi l'ho fatto
0: ragazzi,
1: per te,
0: cioè,
1: per voi.
0: Allora, la verità è questa, ragazzi. Se ci fosse stato Sisma al posto mio, probabilmente Ale non l'avrebbe fatto. Non perché è più rilassato quando c'è Sisma. Invece col fatto che ci sono io, sente questa pressione e di conseguenza ha fatto il mixatore. Non ringraziatemi, amici. Non ringraziatemi.
2: Hai ragione.

0: Che sarà su Radio Company. Amici, buongiorno, come state, dove siete, che fate? Tanti messaggi vocali. Allora, siamo partiti. Sentiamo cosa c'è. Sentiamo, vai Ale.
1: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
1: Ascoltami,
0: sì.
1: C'è molte persone che alla conta, quando si faceva i giochi, doveva,
0: sì,
1: uno nascondersi, o chi contava, quando facevano questa conta era Amrabaci, Cicocò, Tre Civette, Ciucomò, che facevano,
0: sì,
1: l'amore con la figlia del dottore. Non era facevano l'amore, era facevano timore, e molti sono convinti che è ancora fare l'amore. Ciao!
0: Effettivamente io ho sempre detto facevano l'amore con la figlia del... Ale, scusami, ma tu dicevi facevano l'amore o facevano timore?
2: Ho sempre detto facevano l'amore.
0: Aspetta un attimo, allora Google. Facevano. Eccolo qua. Domanda che giustamente qualcuno... Ma ragazzi, Amrabaci, scusa, la famosa filastrocca Amrabaci Cicocò. Eh no, perché qua, allora ragazzi, cioè, vai giù. Ah, ma Amrabaci Cicocò, Tre Civette, Ciucomò, che facevano... No ragazzi, guardate che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Amrabaci Cicocò. È così, amico,
2: ha sbagliato anche internet.
0: No, non può, no, perché è Joe Pop. Ed è Joe Pop. Il testo originale pare che sia appunto facevano l'amore con la figlia del dottore. Di Joe Pop noi ci fidiamo ciecamente, non c'è, ed è, e qua c'è scritto che indicava semplicemente il corteggiamento, fare la corte alla figlia del dottore. Origine incerta, studiosi ipotizzano radici latine. Il testo caratterizzato da un linguaggio non sensico e un ritmo coinvolgente che ha affascinato generazioni. Hai capito? Quindi è giusto che facevano l'amore. Dai ragazzi, poi chi c'è?
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao meraviglie. Sono Cristina da Udine. Io
0: ciao,
3: da
0: Cristina.
3: Piccola dicevo sempre: non è la strada dell'orso. Invece che non è la strada dell'orso, mi sono sempre chiesta: ma quanto fosse lunga sta benedetta, cioè difficoltosa sta strada, no? Come mai? Poi insomma mi sono resa conto di per un inizio di dislessia, non lo so. Comunque ho scoperto l'arcano e via.
0: Questa famosa strada dell'orso. Poi
4: Carlotta, buongiorno.
0: Sì,
4: non è per ripetere,
0: buongiorno,
4: l'argomento, ma ieri sera Conte parlava dell'aura farming e sarebbe carino sentire il punto di vista del mattino su questa nuova moda
0: farming
4: da social, mettiamola così.
0: Allora, l'aura farming. Allora, per chi non avesse ascoltato Conte ieri sera, quindi per lui è una cosa nuova. L'aura farming è questo, leggo, l'atto di compiere azioni o assumere pose studiate per sembrare carismatici, sicuri di sé, cool, senza sforzo apparente, no? Il concetto di aura che si usa nelle nuove generazioni, no? È questa sorta di carisma magnetico che una persona ha. Quindi quando ho sentito un giovanissimo dire aura, si riferisce a questa cosa che invece noi vecchi definiamo carisma, ok?
2: Carisma. Mio nipote me lo dice sempre.
0: Ma tuo nipote, scusami, ti dice aura in che contesto?
2: Tipo, quando faccio qualcosa di figo, di bello nei suoi confronti.
0: Ok.
2: Dice, aura, zio. Complimenti.
0: Sì, tra l'altro, senza aura, semplicemente aura, punto,
2: sì,
0: stop. Però effettivamente adesso fanno queste battle di aura. Cioè, voi direte, scusa, ma cosa vuol dire fare delle battle di carisma? Cioè, immaginatevi due persone, tipo le avete presente le battle di rap, ecco, però invece di fare rime, semplicemente fanno gesti, sguardi. Ora, cosa ne pensa il mattino di questa cosa qui? Hai presente il meme nel 2026 le auto voleranno? Ok, e poi 2026 aura farming battle. Ecco, questo è quello che ne pensa il mattino. Per me è una roba un po' alla Flavia Vento. Cioè, una cosa che io la penso così. Quello che penso di Flavia Vento, sì?
2: Carlotta,
0: dimmi caro.
2: Io volevo dedicare il prossimo disco a un grande padre.
0: A un grande padre?
2: Una grande persona.
0: Il padre di mia figlia, ma non so perché ho di Balance. Va bene, arriva

0: Buongiorno company.
1: Buongiorno.
0: Io ho sempre detto idem con patate, magari anche al forno, e invece è idem con parate.
1: Scusate, per alzata di mano, quanti hanno detto o dicono idem con patate? Per alzata di mano, grazie. Grazie, 3332688688.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sober, lui è Camrad e adesso c'è l'ora esatta.
1: Sisma sì.
0: Ma quanto ci manca Sisma, ragazzi? Ma quanto ci manca?
2: Sto proprio pensando, veramente.
0: Vero, ma ci manca come l'aria. Torna da noi. Ah, sono le 7 e 2 minuti, ma siamo in anticipo,
3: Radio,
0: ragazzi.
3: Company,
0: ma
3: oh.
0: E buongiorno, amici. Questa è la Family di Radio.

0: Buongiorno amici, 7 e 4 minuti in questo venerdì 28 di agosto. Segnatevelo sul calendario, così una bella X cerchiata, perché il 28 di agosto, signore e signori, sarà il giorno, sarà per sempre ricordato come il giorno in cui è tornato il mixatone di De Biasi. Se vuoi, Ale, no, no, dimmi,
1: di solito, allora, c'è il voto,
0: dacci, di datti un voto.
2: Okay. Si è dimenticata, vero?
0: Sì, un po'. Datti un voto, Ale. Sì, oggi, me l'ho dimenticato.
2: Oggi 7.
0: Beh, con
2: 7.
0: 7?
2: Sì.
0: Porca miseria.
2: Anche perché in mezzo si canta.
0: A quarta canta. Come piace a noi, Ale, il nostro momento.
2: Esatto.
0: Ok, quindi si balla e si canta, come dice questa
3: si balla e si canta,
0: esatto. Allora, quindi voto 7, poi vabbè amici, anche voi darete il vostro voto. Se siamo pronti, se è tutto pronto, io direi che possiamo partire. Ale, vai.
4: Bene, io adesso vado a mettermi il giacchino, che tra un po' è l'ora del mixatone di Ale De Biasi.
0: Esatto.
5: Ale, io aspetto proprio il mixatone per alzare la palla.
6: Ma come si fa a chiedere un preventivo ad Ale DJ per il proprio matrimonio? E magari un piccolo sconto gratis.
0: Come gratis?
6: Per essere un'assidua ascoltatrice di Radio Company.
7: Ciao Carlotta!
0: Carlotta!

0: Cosa direbbe Celine Dion di questo?
1: Sono arrivato tardi, per il raga non c'entra niente. E niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente.
2: Non può le mani si alzano.
1: Carlotta, ma chi ti ascolta?
3: Ma
1: no.
3: È finita la musica stamattina. Ciao, it's weekend.
4: Sto affogando in macchina, senta tutto.
5: Il prossimo lunedì partiamo per la quarta volta in Giappone.
6: C'ho un sonno.
7: Luca, arrivo.
6: Forza di Biasi.
8: Un po' parto per fare donazione AVI.
9: Sto andando a togliermi il dente del giudizio.
10: Mia figlia è in viaggio in Giappone e manca tantissimo.
11: Ma diavolo, Luca, perché la gente esiste di prima mattina?
12: Carlotta, le attrazioni che dici tu si chiamano giostre.
0: Ah, ok.
13: Porca miseria, ragazzi, che pezzone che avete messo su.
14: Grande De Biasi, voto 1 miliardo.
15: Mixatone 110 lode.
0: Buongiorno amici. Ale, ma che cosa hai fatto? Ci hai cacciato dentro anche Celine Dion.
16: Mi è piaciuto.
0: C'è, allora, non solo ci è piaciuto, c'è qualcuno che dice Celine Dion direbbe Aura, zio. Aura, zio, tra l'altro tipica proprio questo modo di esprimersi di Celine Dion. Grandi complimenti per te. Qualcuno scrive: come sempre ti sei sottovalutato, questo mixatone è da 100 e lode. E allora bravo De Biasi. È tropico. Buongiorno, questa è la family. Buongiorno anche a quelli nuovi che per caso sono passati, stavano facendo zapping e si sono detti: ma che cos'è questo Celine Dion così di prima mattina in mezzo a una cassa che non capisco? Bam bam bam bam, ed eccoci qui, questa è la family, il vostro nuovo programma preferito. Eh sì, perché noi creiamo dipendenza, vero Ale?
16: Verissimo,
0: sì. Eh sì, sì, la family fa un po' questo, crea dipendenza. Dalle 6.30 fino alle 9 tutti i giorni all'interno di Radio Company c'è la family. Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi. In questo momento Enrico Sisma è in ferie, ma tornerà insomma fra, non la prossima, quella dopo tornerà, e poi saremo ufficialmente al completo. Il venerdì c'è uno spazio tutto libero che è vostro, si chiama Raga Non C'entra Niente, ma

0: cioè, cosa volete raccontare?
1: Ho detto carta. Mi sentite? Mi sentite? Ho detto carta bianca. Cioè, potete dire quello che volete. Che ne so, tipo, ciao raga, non c'entra niente, ma ieri sera abbiamo mangiato la pizza. Non so, la butto lì. Are, vuoi dire tu, raga, non c'entra niente,
2: raga,
1: ma?
2: Non c'entra niente, ma non so cosa dire.
1: No, tu sai cosa dovresti dire, raga, non c'entra niente, ma sapete dove trovate De Biasi stasera?
2: Stasera mi trovate a Treviso a presentare.
1: Dove?
2: No, a presentare, a mettere un po' di musica per la presentazione del Treviso Calcio.
1: Ah, ragazzi, Treviso Calcio, non so se mi spiego, ma dove sarete? In Piazza dei Signori?
2: In Piazza Aldo Moro.
1: Ah, in Piazzetta Aldo Moro, che dove c'è il nostro Magic Box di solito, che è praticamente in Piazza dei Signori. Oh, stasera ci saranno Ale De Biasi, Viviana e Igor Pezzi per la presentazione del Treviso Calcio. Quindi se siete a Treviso, se siete di Treviso e se tifate per il Treviso Calcio, li trovate lì e troverete ovviamente Radio Company. Amici, dai, 333-2688-688 per i vostri raga non c'entra niente, ma...

0: Show Me Love. Siete su Radio Company e state ascoltando la Family. Ciao amici, buongiorno. Come ogni venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma innanzitutto ci fanno sapere, ed effettivamente Google conferma, che non è idem comparate, ragazzi, è idem compatate, punto e stop. Cioè in realtà Google dice questo, che si dice correttamente idem compatate, perché idem comparate è una falsa etimologia. L'espressione idem compatate nasce nell'ambiente delle vecchie osterie o trattorie, dove si ordinava sempre lo stesso piatto del commensale precedente, perciò idem compatate. Vedi quante cose si imparano al mattino. Poi chi c'è?
1: Raga, non c'entra niente, ma sono triste, sta per finire l'estate, arriveranno l'inverno, la pioggia, la nebbia, il buio alle 4 del pomeriggio, non si sa cosa cazzo fare in giro, mamma che tristezza.
0: Amico, sì, però ricordati che con questo arrivano anche

tutto quanto. Guarda che l'inverno è molto molto bello. Detto questo, Ale, cambia tutto. Signore e signori, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Cioè sì, raga, non c'entra niente, ma... Però c'è anche adesso il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre arriva in questo momento e siete voi a mettervi la giacca del nostro ufficio musica. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, vi facciamo ascoltare un pezzo dell'altro. Voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688, scrivendo uno o due. Oggi è venerdì, siamo in festa e quindi la canzone numero uno è questa. La canzone numero due invece è questa.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: you come from
1: Rednecks, questa è Cotton Eye Joe, il brano che avete scelto di cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, la family fino alle 9 insieme. C'è il raga, non c'entra niente, ma sentiamo
2: raga,
1: chi c'è.
2: Raga, non c'entra niente, ma ieri ho mangiato i pizzoccheri, ciao.
1: Buoni i pizzoccheri, poi?
3: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera mi sono fermato al Burger King a mangiare un panino. Ho aspettato 25 minuti un panino, 25 minuti un panino.
1: Che strano.
3: McDonald's a vita, Burger King zero.

0: mi sei Ale, tu?
1: Entrambi, forse McDonald's.
0: Sì. Forse Mac. Sì, sì. Devo dire che io, a me, cioè, se, mi piacciono entrambi. Non trovo quella roba che dici no, uno assolutamente esatto. No, l'altro. Cioè, magari mi piacciono più le patate del Mac, il panino del Burger King. Boh, non lo so. Vabbè, comunque, però è strano che ti abbiano fatto aspettare così tanto, essendo un fast food. Poi.
2: Non c'entra niente, ma Carlotta, la tua voce mi dà dipendenza.
0: Tu pensi che sia la mia voce a darti dipendenza, ma in realtà è proprio il nostro programma che ti crea dipendenza. Lo so. Per tutte le informazioni oppure per ricevere aiuto puoi chiamare l'800 90 90 800. Che non ti risponderà nessuno.
3: Sei sicura?
0: No, non ne sono sicura. Ma guarda, aspetta. Cerca su Google. Cosa ho detto? 800 90 90 800. Vediamo che numero è.
3: Perché non parli più, scusa?
0: Perché sto cercando, no, non corrisponde a niente. Quindi volendo puoi chiamare, non ti risponde nessuno. Raga, non c'entra niente, ma domani io e i miei due fratelli facciamo 44 anni. Siamo tre gemelli.
3: Auguri!
0: Io vorrei prendere tua mamma e tuo papà e abbracciarli forte forte. Perché tre gemelli, ragazzi. Tre gemelli. Io guarda, voglio fare i miei complimenti ai genitori che gestiscono i gemelli. Perché ogni volta che vedo un genitore con dei gemelli penso: oh, mamma mia, che bravo! Che brava! Tre gemelli sono veramente impegnativi. Amici, quindi, guarda, allora, tanti auguri a te e ai tuoi gemelli per domani. Andrea, porta pazienza. Io ogni tanto penso ai tuoi genitori, però comunque deve essere bellissimo essere in tre, tutto bellissimo. Dai, 3332688688, come sempre il venerdì c'è il Raga, non c'entra niente, ma...

0: ancora qualche messaggio per il raga non c'entra niente, ma sentiamo.
1: Ragazzi, non c'entra niente, ma adoro l'idea dell'inverno.
0: Cioè proprio qua il mondo si divide inverno, estate, cioè chi gli viene l'orticaria solo a pensarci, c'è chi non vede l'ora, poi.
2: Raga, non c'entra niente, ma oggi è il compleanno della mia collega Monia, auguri!
0: Auguri Monia, mi raccomando, porta le paste, porta i tramezzini e offri il caffè, dai, mi raccomando, poi. Basta?
3: Basta.
0: Ah, vabbè. Ok, va bene, allora questo vuol dire solo una cosa, ragazzi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, grande ritorno con questa novità su Radio Company. E c'è già chi scrive: ciao, puoi chiedere a Gianna il numero del pescatore che ha visto le balene volare? Vorrei chiedere da quale spacciatore va. Ma è poesia, dai, c'è fantasia, sexo, sexo, no, quella era un'altra canzone. Allora, torniamo ai nostri epitaffi ironici, perché ce ne avete mandati un bel po'. Che cosa vi fareste scrivere sulla vostra lapide? Ciao meraviglia, grazie. Innanzitutto niente foto, ma un QR code, un QR da inquadrare e vedere un filmato della mia vita. Nel finale del video scriverei: ragazzi, prenoto un tavolo, vi aspetto. Dai, carina, divertente. Poi buongiorno anima bella. Premesso che sono un operatore specialista del volano, ovvero conducente mezzi pesanti, sulla mia tomba potrebbe starci: come è venuto, se n'è andato. Così, vabbè, anche questa è ironica e comunque originale. E poi Marta: vi controllo tutti, baci baci Matti, buon weekend anche a te, che paura. E Roby ci scrive: se li vuoi indietro, sai dove trovarmi. Certo, dove trovarti lo so, ma mi sa che indietro non ricevo proprio niente. Diego da Ferrara: non vedevo l'ora di morire per riposarmi mezz'ora. E ancora sulla mia lapide ci dice Simo: provate a rompermi i coglioni anche adesso. Ci proviamo. E poi Michele: inutile suonare, non apro, sto dormendo. Grande Michele da Verona. Ciao Vivi, la mia frase è questa: il paradiso è grande, c'è posto per tutti. Vabbè, dai, con calma. E poi: sono al lavoro, scusa, ci scrive un altro matto del matinè. C'è un uomo di 82 anni che ha fatto di più. Paolo Aita, storico personaggio della cinofilia friulana, ha deciso di lasciare questo mondo esattamente come lo aveva vissuto, ovvero con una battuta pronta. Infatti nel suo necrologio ha scritto: cari amici e parenti, finalmente sono morto anch'io, invitando poi tutti dopo il funerale ad andare al bar. Ha lasciato un biglietto con tutte le istruzioni su cosa fare, ovvero andare al bar, bere insieme, brindare e ricordare gli episodi più divertenti della loro vita. Quindi niente lacrime, niente fiori, ma se proprio si voleva fare qualcosa, al limite un'offerta al canile locale. Lui comunque era da quelle parti una celebrità, quindi un grande appassionato di cani, di sport, di tiro al piattello, ammazzalo. E quindi ha fatto quest'ultimo saluto a modo suo, scrivendo poi sul finale: ci vediamo presto, forse. E tutti hanno detto forse, ecco, infatti presto, insomma, forse, lasciamo il forse. Se volete scriveteci altri epitaffi divertenti che così vi vengono in mente, che vi rappresentano, al 333 2688 688.

cattive abitudini su Radio Company. Allora, un'altra frase da scrivere sulla nostra lapide. Ciao Viviana, io scriverei: finalmente non ho più niente da pagare. Ecco, anche questa ci potrebbe stare. E un'altra: tolto da questo mondo troppo al dente, di Aldo Fabrizi, quindi lui l'ha scritta veramente. Finalmente ho trovato casa. Ecco, questa potrebbe anche essere la mia, in effetti. Allora, a proposito

0: soggetto. Allora immaginiamo di essere ricoverati in ospedale, guardando dalla finestra vediamo un uomo sul tetto con mantello nero, falce in mano, che ci fissa. Ma che angoscia! È successo davvero in Galles. Questo pazzo di 26 anni è stato protagonista di una scena veramente poco rassicurante in un ospedale lì da quelle parti. Si è arrampicato sul tetto della struttura e per circa 50 minuti è rimasto lì immobile a fissare pazienti e visitatori, che, ai quali poracci poverini sarà preso veramente un colpo. Sono arrivati gli agenti, è stato arrestato per aver provocato disturbo all'interno della struttura sanitaria dove le persone vogliono stare veramente un po' tranquille, e lui per difendersi ha detto: ma io non ero vestito da morte, assolutamente no, io ero vestito da corvo. Ma chiaramente nessuno ci ha creduto, gli hanno fatto una multa da 200 sterline, anche poco sinceramente. Che gli facciamo scrivere sul suo di epitaffio? Volevo fare il supereroe.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: veramente ne siamo felici di questo traguardo, festeggeremo insieme a loro, presenteremo le maglie della squadra e tutti i giocatori, sarà una grande festa, quindi siateci in piazzetta Aldo Moro con me, con Ale De Biasi e con Igor Pezzi e con voi chiaramente con la squadra del Treviso. Poi domani saremo anche a Marano Lagunare per il mixatone, in quel caso ci sarò io con DJ Nick, ci sarete voi, tanti gadget, quindi un'altra grande bella festa. Poi oggi è venerdì e stasera ci sono ancora per l'ultimo appuntamento di One Love One Live, per poi tornare al palinsesto, alla nuova stagione di Radio Company dalla prossima settimana. E ci sono anche sabato, ragazzi, quanto mi fate la cosa sempre io, stupendo, Company Maximum, quindi siate con me ovunque, va bene, vi lascio, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro, ciao, su Radio Company le 11:01.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle vittime del terremoto in Nepal continua ad aggravarsi, raggiungendo quota 475. Sono oltre 2.300 le persone disperse, per cui 644 stranieri. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta tra le macerie delle aree colpite dal sisma, con la speranza di trovare ancora sopravvissuti. Sono 3 gli italiani che mancano all'appello. Il Cremlino smentisce categoricamente ogni intenzione di aggredire i paesi dell'Alleanza Atlantica. Anche Trump ha espresso ottimismo, affermando di aver avuto buone chiacchierate con Putin e che la Russia non attaccherà. Nonostante queste rassicurazioni, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha dichiarato che la Russia è pronta a colpire le basi britanniche. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni, trovata in possesso di oltre 5 kg di cocaina nascosta in biscotti della fortuna. L'operazione, frutto di un'indagine della mobile di Roma, ha portato al ritrovamento di 127 bustine di biscotti, ognuna contenente droga per circa 40 grammi. La donna, intercettata prima di imbarcarsi su un volo per Taipei, aveva tentato di eludere i controlli anche con tubetti di dentifricio e caffè. Il valore della droga sul mercato supererebbe i 500.000 euro. L'estate 26 non dà tregua, con la quinta ondata di calore venerdì 28 agosto. Oggi 9 città sono da bollino rosso. L'anticiclone nordafricano ha portato temperature estreme in tutto il centro-sud. Le città più colpite: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In queste aree il caldo intenso rappresenta un'emergenza sanitaria. Oggi potrebbe passare alla storia come la giornata più calda dell'estate, specialmente in Sicilia e sul Medio Adriatico. L'UEFA si prepara ad avviare un'azione penale nei confronti del presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'accusa riguarda presunti tentativi di vendere i diritti dei mondiali a investitori privati. L'azione legale, che si consumerà in Svizzera, ha già avuto ripercussioni oltre i confini europei, coinvolgendo anche i tribunali statunitensi. Questa mossa accelera la battaglia in corso, che punta a indire un congresso straordinario della FIFA entro novembre. L'obiettivo è sfiduciare Infantino ben 4 mesi prima delle elezioni previste per marzo 27. Sport e sorteggi di Champions League: Inter Real Madrid, Napoli City, Roma PSG e Como United. Si parte martedì 8. L'Atalanta intanto supera l'Hapoel Tel Aviv per 0-1 in trasferta, grazie al gol di Scamacca al 72esimo, e si qualifica alla League Phase dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V.

Another insieme a 54 Ultra, non lo so, sembra il nome di un rasoio, cioè della serie 3 Lame Ultra. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti da Leo e udite, udite, Ciringhito passava di... Mamma mia, perché io vado di male in peggio? Ok, non c'è niente di peggio, sono capacini, però in tutto questo abbiamo Ciringhito, il cui quoziente intellettivo è pari a quello di un colibrì. Cioè riesce a stare fermo, immobile, per il resto si va. Dai che andiamo con la sigla, veloci, veloci, subito, buongiorno. Oh, dai che arriva Snack. E poi rimanete senza

Boston, questo ci dà molto, molta soddisfazione, ci rende molto felici. Allora, ultimo giorno tra l'altro in solitaria, perché da lunedì tornerà Julie Pego, non so in quale parte del mondo sia, so che stamattina doveva prendere un aereo e poi fare tipo 8 ore di volo per fare 15 km. Adesso devo ancora capire cosa, cosa ce lo racconterà sicuramente lunedì, perché sicuramente avrà combinato qualcosa che non va bene, però comunque questo è il magico mondo di Snack. Allora, oggi parleremo di un lato del vostro carattere. Io sono molto felice perché tante cose, anche se non sono, diciamo così, corrette, anche se non sono quelle che vi definiscono come la miglior persona del mondo, però vi appartengono e ci appartengono, e quindi è giusto rivelarle. Ma

0: Shaki, ecco, ora non si può vivere senza Shaki Shaki. Insieme a Cardi B, questa è Punteria, ok? Allora, noi siamo pronti per cominciare, però c'è qualcuno che deve fare una confessione.
1: Ciao Leo, ciao. Devo darti una notizia non proprio bella, mi sa.
0: Oddio,
1: allora,
0: non proprio
1: dato
0: così.
1: Che devo dimagrire, il mio nutrizionista ha detto che devo eliminare gli snack, e quindi purtroppo a malincuore d'ora in poi non potrò più ascoltarvi. Ciao.
2: Mi dispiace.
0: No, mi dispiace un cavolo, voglio dire, così. Questa è la classica scusa. Questa è la classica scusa in cui uno finge sofferenza, capisci? Magari dentro c'è un lato terribile, ti sta semplicemente mandando a quel paese. Comunque, ci sono fior fiori di influencer, food influencer, food lifestyler, tutte queste cose qua che non si capisce mai che cavolo dicano, che praticamente ti dicono che puoi farti tutti gli snack in casa. Basta che tu prenda cose assolutamente senza gusto, ok? Tipo della segatura fatta col tofu essiccato dal polistirolo, cose varie, quindi lo puoi fare, non ti preoccupare. Se no, vabbè, insomma, chi se ne frega, fatti la tua vita, è importante che dimagrisci, io non ce la faccio.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.

Che zai con Animal qui a Company Snack. Buongiorno da Leo, un saluto anche da Ciringhito in regia. Allora, in tutto questo, aspetta, prima di dirvi l'argomento di oggi, insomma, cominciare a chiacchierare insieme, volevo fare un augurio di compleanno. Un augurio di compleanno che è per ieri in realtà, perché il marito stava festeggiando. E quindi Fausto, pure te, voglio dire, volevi farcelo sapere ieri, però comunque il pensiero c'è. Quindi, cara Barbara, che compi 50 anni, tanti tanti auguri da parte di Fausto e da parte forse anche di altre persone, a meno che non sia, no, è un augurio tutto suo, un augurio tutto suo, e quindi veramente tanti auguri ovviamente anche da parte nostra, da parte di tutta Radio Company. Buon compleanno, buoni 50 anni, olè, ho rubato un po' il lavoro ai pischelli oggi. In tutto questo invece vogliamo parlare, oggi è venerdì, allora oggi è venerdì, tutti quanti sono allegri, sono pimpanti, ma quando c'è, che ne so, arriva il weekend, arriva il momento di pausa, diventiamo noi stessi, ci lasciamo andare perché non abbiamo più le convenzioni della società che ci imbrigliano in tante situazioni magari non volute, ma bisogna mantenere una certa correttezza. E quindi oggi io volevo andare a scandagliare una cosa meravigliosa, detto anche lo stronzo che è in noi, signore e signori, perché ognuno di noi ha una radice un po' bastarda, ognuno di noi ha quella cosa che ti esce e ti porta veramente a delle azioni semplici, sono azioni innocue apparentemente, però comunque è un qualcosa che fa uscire un attimo la cattiveria che c'hai dentro. Adesso per esempio, per farvi un esempio, che ne so, non mi hai salutato? La prossima volta faccio finta di non vederti, ti do una soddisfazione enorme, però è una cagata. Adesso hai preso l'ultimo pezzo, bene, adesso non ti offro più niente, okay. Cioè della serie, hai finito i biscotti, beh, non li ricompro, mi hai rubato il parcheggio al supermercato, beh, io corro dentro prima di te, dentro il negozio, così ti falcio. Cioè questa cosa qua, allora, al 333 2688 688, che sapete il nostro numero per i messaggi scritti o vocali, come preferite. Allora, confessatevi, quali sono quei piccoli gesti, quelle piccole azioni che vi danno molta soddisfazione, che però tirano fuori realmente lo stronzo che è in voi.

0: The Last Good Night con Pictures of You. Dai, dai, che sono quei momenti di soddisfazione, insomma, in cui non si è proprio beceri, non si è persone malvagie, si è persone giuste. Perché in certi momenti la giustizia prende anche queste forme.
1: Sentiamo. La mia parte di stronza è che una volta volevo essere invitata a un compleanno bellissimo, però purtroppo non sono stata invitata. Cosa ho fatto? Ho chiamato sul ristorante dove sapevo che si faceva la festa e mi sono proposta di fare la prova e lavoro come una cameriera, ma non sapete, soddisfazione vedere in faccia chi che non mi ha invitato, proprio è stato troppo bello, bello, bello, mi sono rivendicata.
0: Brava, brava, ma lì c'era anche l'idea del poter rovesciare le cose della serie. Oh, mi scusi, guardi, ma tanto per una festa così anche un vestito macchiato va bene comunque.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

china che abbiamo dentro, insomma, che la, quando facciamo quelle, quei piccoli gesti che siamo arrabbiati, anche un po' istintivi, no, della serie. Guarda che se tu ti sei permesso di fare una cosa del genere nei miei confronti, io ne posso fare un altrettanto, però con quelle che, anche se è una stupidaggine perché è veramente una cosa da bambini, però ti dà quella soddisfazione temporanea, però comunque ti dà una soddisfazione. Quindi piccole meschinità quotidiane, che ne so, dispetti, ripicchette, piccole vendette, cattiverie innocue e cose varie, possono essere effettivamente liberatorie. C'è chi scrive, Moro dice: facevo il barista e quando il cliente rompiballe si lamentava della lentezza per fare un caffè, magicamente la volta dopo ci mettevo il doppio. Ecco, perché nel frattempo speravi che tornasse. Nella serie tu ti riavrò sotto le mie grinfie in tutto questo. Poi invece scrive: ciao Leo, srotolare tutti i rotoli della carta igienica e lasciarne gli ultimi 2 centimetri al collega simpatico. Sembri un labrador quando si attacca i rotoli di carta igienica, sperando che il, diciamo così, il collega simpatico non debba fare una cosa per cui 2 centimetri, cosa fai? Sai quel momento in cui la tua digestione ha deciso di prendere delle vie traverse, e in quel momento che fai? Opera pittorica o economia domestica con 2 centimetri di carta igienica?

0: invece con Serenamente. Sento che arrivano i vostri messaggi. Cioè, per esempio, Marco di Vicenza, a proposito dello stronzo che è noi, dice: ragazzi, io sono molto pacifico, però una volta mia moglie mi ha detto: tanto tu non ti accorgi mai quando pulisco casa. Da quel giorno, ogni volta che pulisce qualcosa, gli dico: ah sì, infatti. Aspetta, anche se non ha pulito niente. Queste sono le varie ripicche, cose varie. Invece, dice Sara, io ho una collega che mi prende sempre le penne, sempre, perché l'avevo scritto in grande, scusaci. E poi ovviamente non tornano mai. Una volta ne ho comprata una bellissima, l'ho lasciata sulla scrivania con scritto sopra il mio nome gigante, ok? Il giorno dopo era sparita lo stesso. Allora le ho preso la sua penna, l'ho messa nel cassetto e non gliel'ho detto. Dopo due giorni mi ha chiesto: hai visto la mia penna? Io ho detto no. Ancora oggi non so perché, ma questa cosa mi rende felice. Allora, ok, di solito la piccola vendetta deve durare poco, deve essere una cosa istintiva, così è la radice di un serial killer, cioè stai attenta, poi comunque è una penna, delle due devi prendere quella penna e cominciare a bacchettargliela sulla fronte o dirle semplicemente: oh, allora, la mia penna dov'è?
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: E questa è Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera, che tra l'altro Noemi sarà in concerto con a Vicenza in questo weekend. Ci sarà una risa, Noemi, per 2.20. Sarà ovviamente come sempre un'esperienza bellissima. Prima invece abbiamo sentito per il passato i Marillion con Kaylee. Allora vi metto alla prova, perché è bello raccontare quello che magari ti è successo quando ovviamente ti sei sfogato e cose varie, però molto spesso ci sono situazioni che non ti aspetti e quindi non sai come reagire. Allora andiamo nell'indole più totale, cioè proprio così, improvvisazione, come si fa in teatro. Allora attenzione, arrivi in spiaggia o alla sagra o a qualsiasi tipo di evento e qualcuno occupa una sedia con la borsa, ok, dicendo è per mia sorella oppure per un'amica o per un amico, cose varie, ma poi la sorella, l'amico o cose varie non si vede per 40 minuti perché sono arrivato anche in anticipo per prendere quel posto. Cosa fai? Cosa fai dopo quei fatidici 40 minuti in cui quella borsa ormai ha preso le fattezze della sorella e tu la vedi come se fosse un piccolo gremlin seduto in fianco a lei? Ok? Allora il 3332-688-688, come vi comportereste? Dai che sono a mezzogiorno,
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi, ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio nel Cosentino. Intorno alle 5.30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa dal Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
6: Company. Radio Company, che passa?

è uscita un po' di cattiveria in tutto questo, perché la situazione è questa: siete ovviamente ad un evento, ad una sagra, siete in spiaggia, da qualsiasi parte, e c'è una persona che occupa una sedia con la borsa. Ovviamente quella sedia probabilmente è l'unica disponibile, e tu magari hai un callo che ti sta facendo urlare o raccontare le favole da almeno 3 giorni. Allora, e vi ho chiesto, detto, quanto potrebbe essere la prossima, la vostra vendetta, se dopo 40 minuti questo posto non si occupa e la signora continua a tenere la borsa, o il signore con lo zainetto. Allora, c'è qualcuno che scrive: aspetto altri 5 minuti, poi la borsa diventa mia. Cioè, arriva, corre, se la frega, dice: vabbè, adesso arriva tua sorella, che cavolo vuoi? Poi qualcuno dice: sposto la borsa e mi siedo, che facciamo, teniamo i posti per i parenti fino a Natale. Sì, è vero, effettivamente ci sta, mi siedo, e se arriva la sorella dico: ah, finalmente, pensavo fosse una sedia commemorativa. No, vabbè, ma non si va a giocare sui sentimenti. In questo caso qualcuno dice: io non dico niente, mi siedo sulla borsa. Quello può essere anche carino, però dipende cosa c'è dentro, perché se c'è la bottiglietta di vetro che si scassa un attimo, è un problema. E le dico: certo, figurati, e poi mi metto lì davanti finché non si vergogna. Cioè, queste cose tipo il incutere timore dall'alto è un po' preoccupante. Allora, tra poco vi faccio un altro quesito, ok? Adesso andiamo avanti, vediamo come potervi stimolare ancora.

0: altro test per voi, come vi comportereste, come sfoghereste quell'anima un infame, un attimo stronza che ci avete dentro, e lo sapete che c'è. La situazione è questa, che può essere in ufficio, può essere con colleghi, può essere con altre persone, ed è così: lasci in frigo una bibita col tuo nome sopra, sparisce. Vabbè, questo è normale. Il collega o la persona ti fa: era tua? Che fai?
1: Su Radio Company,
2: Snack. Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.

Sinclair e Keisa con I Can Wait. Qui siamo a Snack invece con Leo e il Ciringhito in regia. Allora, si parla della famosa bottiglia di qualcosa presa dal frigo e da un collega che ti dice: oh, ma era tua! Ovvio che era mia. Cioè, se solo ti viene il dubbio che potesse essere mia, vuol dire che comunque avevi dato per scontato che non era tua, lo sapevi, e quindi speravi solo di non trovare il proprietario proprio di fronte alla faccia che ti guarda anche con un'aria abbastanza incazzosa. C'è qualcuno, abbiamo chiesto la vostra reazione, quella che potrebbe essere la vostra reazione, e uno ha scritto semplicemente: era tua? Sì. Che questa è la cosa che ti devasta più in assoluto. Beh, adesso lo sai, ti è così un po' diretta. Allora, qualcuno dice, gli dico: no, tranquillo, era di mio nonno. Con una data di scadenza. Sai che bello anche modificare la data di scadenza apposta, come se fosse un cimelio. Qualcun altro dice: niente, però da oggi anche la tua roba ha un proprietario molto interessato. Stai attento perché lo scippo è vicino. La prossima volta sulla mia bibita scrivo: non è tua. Vediamo cosa succede. Qualcuno dice: glielo faccio pagare con gli interessi. La prossima volta gli lascio una bottiglia d'acqua vuota con il suo nome. Tanta fatica però così. Lì c'è proprio la voglia di creare il caso. Invece qualcuno dice: no, della serie, è tua. No, no, no, era un esperimento sociale. Comunque, la più bella è la reazione di Ciringhito, la posso dire? La posso dire? No, perché a me era venuto in mente di scrivere della serie il non berla urina. Però non era molto carino, perché lì devi scegliere il barattolino giusto, se no non sei credibile. Ma la tua era semplicemente una controdomanda tipo: non l'avrei mica bevuta veramente. Della serie ti inventi che dentro c'è qualsiasi cosa, dal veleno per topi fino a non lo so, qualche cosa abbastanza tipo un super eccitante oppure quelle cose lì. No, dai, ti prego, magari qualcuno che deve fare gli esami delle urine a breve dici: no, che quella lì dell'amico mio, sono gli intrugli che fa lui. Questo è molto bello.

0: Kiki qui, anche lui è tornato a trovarsi qui a Radio Company, come Fabri Fibra prima con i Pinguini Tattici Nucleari, con questo nuovo singolo Goya, tra l'altro è contenuto nella versione deluxe dell'album di Fabri Fibra, è proprio la terza traccia, dopodiché hanno deciso di rilasciarlo comunque come singolo autonomo una settimana fa. Allora, in tutto questo si crea anche una classifica di personalità per quanto riguarda, giusto perché la psicologia, fa morire da ridere, perché ti dice che questo paradosso della vendetta è meraviglioso, perché è vero che ti dà soddisfazione, ma poi mantiene attiva la ruminazione rabbiosa, e tu ti immagini proprio con la faccia di una mucca che va avanti, o di un cammello che va avanti 3 ore a ruminare. Allora, in tutto questo la classifica vede veramente, che ne so, la reazione umana, quindi umano, capibile, insomma ci siamo passati tutti, quella un po' meschina, non era necessario ma lo capiamo, la situazione proprio non era necessario, quando ha scelto deliberatamente il lato scuro la persona e diventa fenomeno, e poi invece c'è il capolavoro di cattiveria inutile, insomma la ripicca talmente elaborata che effettivamente poi il premio non è neanche tanta soddisfazione. Comunque mi ha fatto venire in mente un caso di cronaca, si parla della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, di questa nonnina nonnina dell'Est Europa, della Romania, che poi insomma trasferita in Serbia, la Baba Anushka, praticamente lei carinina, ne era vissuta 100 anni questa, praticamente lei aveva subito un torto da parte di un amante, di un amore, cose varie, e lei cosa diceva a tutte le persone che avevano problemi con le signore, che avevano problemi col marito o con l'altro sesso, le diceva, lei aveva studiato chimica per salvarsi, quindi aveva imparato cose varie, e lei vendeva tranquillamente, come se fosse un rimedio di bellezza, vendeva l'acqua magica. Peccato che questa acqua magica fosse praticamente lo scolo di un'azienda chimica, praticamente diventavano verdi con un occhio solo, e quindi lei è stata incriminata a 90 anni e condannata per insomma, diciamo così, collegamento con tanti casi di avvelenamento, però era troppo vecchia, è tornata fuori, è vissuto fino a 100 anni. Ok, adesso non seguite la scia di questa nonnina, perché sapete che serbare un po' di rancore può portare a cause, o anzi a conseguenze molto molto brutte.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet, che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti e oltre 2300 dispersi, tra loro 3 italiani. Il conflitto in Ucraina, 2 morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, 1 a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa 1 punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan, e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
7: Dynamix, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Sweet About Me qui a Company Snack. E a quest'ora, come sapete, si gioca
1: Snackpot. Che buono!
0: Allora, si gioca e il premio è molto ambito, perché sono 50 euro in buono spesa che i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV mettono in palio tutti i giorni. Allora, noi vi consigliamo sempre di andare sui siti di riferimento, andate a cercare il punto vendita più vicino a voi sul territorio e soprattutto andate anche su

0: Se allora, al mio 18esimo, più di 30 anni fa, festeggiato in casa assieme con la mia amica e compagna di classe, patatine, salatini, poi torte e brindisi fino la sera in discoteca. Tra l'altro mi cita l'area sound di Altavilla Vicentina.
1: Bello.
0: Per i miei figli abbiamo festeggiato in casa con parenti, circa 20 persone, tutto preparato da noi e poi torta e brindisi. La figlia femmina poi ha festeggiato con amici e compagni di scuola in un locale, giro bruschetta e torta, e il maschio ha preferito fare grigliata in giardino con gli amici.
1: Vedi. Due stili diversi, sì. E poi abbiamo anche un terzo stile. Senti,
2: ciao Geltroni. Allora, il mio 18esimo, ho invitato a casa mia un po' di amici, i miei genitori sono usciti per lasciarci tutto libero. A un certo punto, stufi di bere lo spumantino del cavolo, sono venuta fuori dicendo che mio padre giù aveva una cantina fornitissima.
0: Bene.
2: Mi sono presa una spentola da paura e poi andata in piazza a Cavazzere, ho vomitato nella piazzetta centrale.
0: Contenti,
2: mi
0: sarendo.
2: Ricordo ancora tutto, eh? E ricordo anche che il mio amico che lavorava in un panificio mi fece il pane a forma di pene che riproposi in tavola il giorno dopo a mio nonno.
0: Pensate,
1: sembra una canzone, il pane a forma di pene. Non è male.
0: Non voglio commentare. Di solito si regala il pane agli addi, al nubilato, cioè,
1: non so. Stavo guardando com'è la piazza di Cavardere.
0: Sì, vabbè.
1: È anche abbastanza imponente.
0: Figlia anni 90, ha festeggiato in una grotta del Carso con compagni di scuola. Un po' umidina. Ce ne sono!
1: Meraviglioso.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Guarda che splendida stalattite. Allora, siamo pronti anche oggi. Grazie intanto, perché sono arrivate dei festeggiamenti molto divertenti.
1: Sì,
0: secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì,
0: anche pur non avendo il regalo con i fuochi d'artificio, esatto. E la Lamborghini, sono molto belli.
1: Ognuno ha fatto i fuochi
0: molto,
1: a modo suo.
0: Molto molto belli. Allora, siamo pronti anche oggi con il Club degli Ignoranti. Come funziona? Una parola che vi diamo, e di questa parola voi dovete darci una definizione sbagliata per poter entrare nel club anche oggi. Dai, fai un esempio.
1: Allora, se mi permetti, faccio un esempio. Se la parola fosse patente, che cos'è il patente? Lo
0: perché
1: patente.
0: La prendi a 18.
1: La patente. Dice si patente.
0: Lo patente.
1: Lo patente. 3332688688.
0: Non potete separarla, potete cambiargli l'accento. Patente.
1: Esatto, o patente. In palio una tessera del club degli ignoranti. Giocate, giocate, giocate. La parola di oggi, di cui dovete ricreare il significato, è patente.

0: qualcosa da mangiare che ti fa diventare prudente, patente.
1: Ah.
0: Ti fa, tu la mangi, diventi
1: prudente, simpatico.
0: La patente è una malattia infettiva ormai debellata già dagli anni 40. Ah. Non è proprio un problema dove si presentavano delle. Insomma, non vado nella descrizione.
1: Sì.
0: La malattia stessa, però, insomma, è stata debellata. Quindi. C'è qualcuno che dice: a padel,
1: sì,
0: chi fa la battuta?
1: Sì.
0: È chiamato il patente. Saluti da Andrea.
1: Ah, non quindi, sapevo.
0: Patente è un paziente di in lunga attesa.
1: Ah, che sta lì e aspetta.
0: Patente.
1: Pazienza, bello. Mi piace, va bene, sentiamo cosa ci regala il citofono.
2: Il patente è quell'individuo che come lavoro dà pacche di incoraggiamento sulla schiena. Dai, dai che ce la fai, dai, dai, su, il patente.
3: Bravo. Ciao ragazzi. Il patente
1: pat.
3: È il fratello della patata. Ciao Simo Verona.
4: Ciao ragazzi. Allora, quest'estate sono stato in Basilicata e lì in pratica patente sarebbe, lo si dice al papà quando una certa si tinge i capelli.
0: Ah, cioè è un detto quando si tinge. Non lo so perché sono in Basilicata, però.
1: Sì, infatti, non essendo mai stato in Basilicata, quindi. Anzi, no, ci sono stato in Basilicata, però non sapevo di questa cosa. 3332 688 688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è patente.

0: Forte Mark Ronson, quando ci mette le manine lui, bravo. Allora, patente e lente per il patrimonio, lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Famoso lente per il patrimonio e il patente.
2: Bello.
0: C'è qualcuno che il patente è una persona che sopporta, tipo io oggi, che venerdì. Allora, patente un pane al gusto di te, e poi il gusto lo scegli te. Limone, bergamotto.
2: Bello.
0: C'è qualcuno che invece dice patente, una persona no sofferente, l'avevamo già dente. C'è qualcuno che dice ho mangiato ieri proprio una pizza, io ho mangiato una pizza con patente di prugne.
1: Ah, il patente di prugne, meraviglioso. Sentiamoci.
3: Ciao ragazzi, ma la patente è un famoso piatto francese di altissima cucina a base di patate come sempre, escargot e tanto formaggio fuso.
1: Escargot
3: con la cottura dentro lo champagne. La patentè.
4: Il patentè è una specie di tè fatto con il patè.
5: Ciao belli, il conte. Il patente è il collega del pagante, però meno bravo.
0: Ci piace, ci piace.
1: Vabbè. Il patente è colui che patisce, no? La immagino così, però vabbè, non fateci troppo caso. Tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi che si porta a casa la tessera del club di ignoranti.
6: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: festa di compleanno del nostro... cos'era? Antonio.
1: Oh, Francesco.
0: Partivano i fuochi d'artificio.
1: Allora, è Francesco, Valentina la vincitrice di oggi, che dice la patente è una persona che sopporta tipo io oggi. No. Dai che è venerdì e ce l'hai fatta.
0: Sì, dai, ci piace. Amica patente, grazie, ti arriverà la tessera. Mandaci ovviamente i dati. Detto questo, Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini vi salutano, vi augurano anche un buon weekend.
1: Sì.
0: Tu ovviamente torni dopo. Questo lo so. Gianluca, tu che fai? Stai qua? O vai a casa? Stai qua? Vai di là. Ok,
1: anche lui dopo.
0: Sì, giusto, è vero. Noi invece ci risentiamo domenica dalle 14 alle 15, che c'è una nuova puntata di Un Sacco Belli, e poi lunedì ritorna ovviamente il Belli Conte 4.0. Godetevi il weekend e godetevi questo finale d'estate. Ciao! E adesso brucia solo con furore. Le 2 minuti con furore.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto The New e Beach, Chioggia.

agitare Coca-Cola. Oh, siamo arrivati a venerdì, è 28 di agosto, sopravvissuti quasi, lo diremo alle 16, alla prima settimana di totale solitudine, e ci sono tra l'altro delle grandi novità per quanto riguarda la famiglia di Joe che tra poco vi racconto.

0: Candy a Mollo.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma buongiorno, come detto, venerdì 28 di agosto insieme per due ore, per l'ultima volta della settimana. Poi tra l'altro ci sentiremo anche questo weekend dalle 14 alle 17 all'interno di Company Maximum. È il terzo weekend di fila in cui vado in onda. Sì. Mauro in teoria non mi ha messo in punizione. Poi non lo so, lo scopriremo appena ritorna dalle vacanze. Se mi fa fare tutti i sabati di continuo, potrebbe anche essere. Comunque ci sono delle novità per quanto riguarda la famiglia di Joe. Ho bisogno di una base, perché in teoria oggi parte per le vacanze, quelle vere. O oggi o domani, non lo so, non ho chiesto troppi dettagli. E il papà di Joe era sceso con la macchina, diciamo in terra madre, che è la Puglia. È sceso con la macchina perché di solito, che ne so, prendi il Flixbus. No, perché tornando con la macchina puoi caricarla di cose da giù. Perfetto. Quindi rientra a casa, suona il citofono, Joe apre e dice: scendi che mi devi aiutare con il pacco da giù. Perfetto. Scende e oltre alle mozzarelle, cose, prodotti tipici, c'erano anche i nonni. E quindi ha portato su tutta la Puglia. Magari, boh, non lo so, si saranno divertiti. Credo di sì, anche perché Joe mi ha mandato un video di suo nonno. E quindi abbiamo visto una proiezione della sua vita. Lui diventerà così quando avrà, che ne so, 80 anni. C'è solo un piccolo problema, che il nonno di Joe ha gli occhi azzurri. Quindi il difetto della famiglia è proprio all'interno di Giovanni Cassone. Bene, iniziamo questa puntata tralasciando i fatti personali, cercando di capire se qualcuno dall'altra parte sta godendo adesso degli ultimi 3 giorni di vacanza, perché da lunedì si ritorna. C'è qualcuno in vacanza in questo 28 di agosto e sono gli ultimi 3 giorni? Perché -3 o -2, dipende quando tornate. Intanto noi iniziamo con Swedish House Mafia e Licky Lee, la loro Happiness is So Sad.

0: The Swedish House Mafia in collaborazione con Licky Lee su Radio Company è solo l'inizio dell'ultima puntata della settimana dei Pischelli. Volevo salutare Silvia e tutte le persone che si rivedono un po' in Silvia, che dice: io purtroppo ferie finite. Mi spiace, sarà per il prossimo anno o magari, che ne so, per questo inverno, autunno, un po' prima di Natale si va da qualche parte. È usanza andare in vacanza un'altra settimana durante l'inverno? Dipende se te lo puoi permettere, certo. E volevo dirvi una cosa, piccolo spoiler che possiamo fare in diretta. Alle 18 sui social di Radio Company, quindi chiocciolina Radio Company su TikTok, Facebook e Instagram, uscirà un altro annuncio per quanto riguarda un progetto che prenderà parte la prossima settimana. Più che progetto la chiamerei un'avventura. Ok, avete già visto un trailer, avete già visto qualcosa, ma stasera confermiamo tutto e vi diamo tutte le coordinate. Tra poco ritorneremo con il Millennium Mixer. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo!

Serena Brancale, i The Colors, la loro Partenope alle 14:17. Ho trovato una notizia abbastanza strana, ma ho bisogno, ecco, perfetto, di una base. È una base perché ogni tanto fanno delle ricerche abbastanza particolari e non so se un giorno magari tutti svegli e provi a immaginare che una mutanda potrebbe diventare una specie di termometro. Che cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno praticamente spedito delle serie di mutande bianche di cotone normali, ok? Le hanno seppellite nel terreno, ok? Per verificare se effettivamente nel terreno ci sono batteri, funghi e piccoli organismi che vanno a decomporre la materia. In pratica, dopo un po' di settimane dove avete le vostre mutande piantate nel terreno, se erano molto rovinate, nel terreno c'era molta attività biologica. Se erano quasi intatte, c'era poca attività biologica. Quindi la mutanda in pratica diventa una specie di termometro della salute del terreno. E io mi dico, ma non esiste uno strumento per fare questa misura senza buttare via decine e decine di paia di mutande? Però se volete provare, avete una mutanda di quelle rotte che volete buttare via, di cotone però, magari bianche, che con la terra si vede molto meglio, le seppellite in diverse zone del vostro terreno. Se sono molto rovinate c'è molta attività biologica, batteri, funghi e tutto il resto. Se ce n'è poca, ce n'è poca. E quindi insomma, se sono quasi intatte, il vostro terreno è quasi sano, con molte virgolette in aria. Oh, i ricercatori fanno delle ricerche ultimamente che sono incredibili. È incredibile anche l'ultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi scelti da Mauro Tonello. Si parte subito con gli Imagine Dragons, la loro Demon Set.

0: L'ultimo Millennium Mix della settimana si chiude con i Maroon 5, la loro This Love, poco prima Neffa e la sua Lady, e siamo partiti con gli Imagine Dragons e la loro Demons. Tre dischi come sempre scelti da Mauro Tonello, che ritornano lunedì sempre qui all'interno dei Pischelli all'incirca le 14.15. È una giornata complessa, perché io ieri me la sono completamente tirata addosso dicendo sì, 4 comp'anniversari su 4, tutto a posto, tutto preciso, e ho bisogno purtroppo di invocare, ecco, a fare delle preghiere. Altro colpo d'indiano. Bene, perché ho bisogno di comp'anniversari. Nel senso, ci sono due telefonate da fare, le ho fatte, ma un ascoltatore è al lavoro, non può rispondere. L'altro mi ha completamente ghostato e messo probabilmente in blacklist. Oh, vogliamo fare una cosa nobile, portare un messaggio di auguri, e la gente poi ti tratta così. Quindi oggi per oggi 333-2688-688. Per un attimo di preghiera, si sa mai. Ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, e diciamo se è un compleanno, una ricorrenza particolare, un anniversario. Festeggiamo di tutto tranne gli onomastici. E per i prossimi giorni radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è il form, lo compili, è gratis. Mi raccomando, insomma, cercate poco prima del comp'anniversario, se ne avete ordinato uno, di scrivere alla persona. Oh, mi raccomando, il telefono, tienilo d'occhio il telefono, dai. Oggi per oggi 333-2688-688. Speriamo tra poco con la prima telefonata. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Saif, si intitola Parlare d'amore su Radio Company alle 14.34. Oh, non è vero, ma quasi ce l'abbiamo fatta. All'ultimo secondo abbiamo un compleanno anniversario. Finalmente l'ascoltatore dall'altra parte ha risposto. È un po' incasinato il lavoro, quindi non ti rubiamo tanto tempo. Benvenuto Matteo, detto Bibbia.
1: Ciao.
0: Come mai hai detto Bibbia?
1: Perché ero la Bibbia del calcio, sapevo tutti i nomi.
0: Ah, va bene, va bene. Pensavo fosse una cosa più eucaristica, invece no, era proprio calcio. Va bene.
1: No.
0: Sappiamo che per te oggi è un giorno speciale. Ci dici tu cosa succede?
1: Oggi compio gli anni.
0: E auguri! Quindi non hai staccato un attimo, sei al lavoro, che lavoro fai?
1: Faccio il magazziniere, un magazzino.
0: Insomma, non ti rubiamo altro tempo. C'è un bellissimo messaggio per te che dice così: buon compleanno da tutto il gruppo dell'Aperitivo Selvaggio. E ti ricordiamo che questa sera offri da bere. Il messaggio arriva da Massimo.
1: Grazie.
0: Prepara il portafoglio.
1: Non sarà fatto.
0: Come festeggerai oltre all'Aperitivo Selvaggio di questa sera?
1: Festa con la mia famiglia.
0: Bene.
1: E con loro.
0: In relax con tutte le persone che ti vogliono bene. Grazie, buon lavoro e ancora buon compleanno.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ciao.

0: Madness con Release Me su Radio Company. Pietro, vuoi intervenire all'ultimo secondo con un odore che ti riporta indietro nel tempo?
1: Nessuno l'ha detto.
2: No, niente, ho appena messo un suono abbastanza gutturale proprio prima di che tu aprissi il microfono. No, per fortuna, va, lascia stare.
0: Dai, un odore che ti riporta indietro nel tempo non vale dire cose strane.
2: No, non vale dire cose strane, però la prima cosa che mi è venuta in mente è stato l'odore di benzina. L'odore per quale motivo? Perché d'estate si a casa mia con i miei genitori si tagliava l'erba, si sistemava il giardino mi veniva in mente questa cosa qua, capito?
0: Ah, quell'odore di come si chiama?
2: Benzina.
0: L'altro nome che si mette dentro le falciatrici, non è benzina ma
2: miscela.
0: È miscela.
2: Sì, no, beh, più in questo caso più benzina. O anche se vuoi colla vinilica, ma questo è un altro discorso.
0: Colla vinilica, va bene. Grazie Pietro del tuo contributo, adesso picco di ascolti grazie a te. Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company. Fischelia Mollo.

0: oggi ci risentiremo con i Pischelli lunedì, sempre dalle 14 alle 16. Ancora una settimana in totale solitudine, ma ci sentiamo anche domani in Company Maximum dalle 14 alle 17. Troppe cose.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I Pischelli di Radio Company.
0: Anche oggi puntuali, qualche secondo alle 16.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Una cosa che vorrebbero fare in molti, cioè viaggiare per il mondo, viajando per il mondo. Carol G e Manu Chao, qualcuno direbbe sei anche poliglotta. No, ho sparato a caso. Intanto mettiamo la sigla.
1: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Ultimo appuntamento della settimana di brutti ma simpatici, che d'estate è brutti ma in costume, anche se col costume abbiamo già dato, le vacanze ce le siamo dimenticate un po' tutti, ma è anche tempo di finirla. Oggi dicono che sia tipo la giornata dove ci sono i maggiori bollini rossi in giro per le città per quanto riguarda il caldo, però poi andrà un po', cioè andrà a scemare, insomma, così da gusto, insomma, è andata così. Buon pomeriggio Andrea Rossini.
2: Grande Piero. Ma
0: settimana prossima ritorna anche Stefano Ferrari. Questa settimana è rimasto in ferie, ci siamo sentiti soli, un po' ci siamo arrangiati, diciamo, abbiamo fatto di cose, però è innegabile che quando si è in due il programma funziona in modo diverso, cioè ci sono delle dinamiche diverse. Io dico delle cose e mi aspetto che qualcuno ne dica altre.
3: Sei stanco?
0: No, per piacere, non parlare. Cioè, così è detta. Vabbè, insomma, buon pomeriggio a voi, 16:18 anche oggi, ultimo giorno della settimana. Questa sera anche 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli da vincere. Here we go!

0: Parliamo di una cosa molto, molto cara a te, caro Andrea Rossini, vista l'età, cioè quella del tempo. Quella del tempo, perché cioè, siete qui tutto il giorno, che cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Non posso parlare.
0: Dai, per piacere. No, siete qui che state guardando il radar meteo in continuazione e avete una paura, giustamente, perché alla fine insomma cioè, ci sta, del fenomeno della grandine, di questa cosa qui. E vedevo cioè, dei video che sono arrivati proprio nel pomeriggio da Brescia, dove tu tra l'altro hai dei parenti, se non sbaglio, ok? E c'è una roba tipo palline da golf, enormi, una cosa. Ci sono arrivate un po' di telefonate con pota. Ha fatto danni, no?
1: Dai, poverino.
0: No, ha fatto danni, veramente. Sì, siamo incazzati parecchio anche. Cioè, tetti, pannelli solari, queste cose qua. Come si fa in sti casi qua? Niente, te la metti via e tra i denti, te la aggiusti e basta. Va bene, ci facciamo una piccola pausa e tra poco invece ritorniamo.
2: Brutti, ma in costume. Su Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

Chiara, ma soprattutto al suo amico, perché dice: ragazzi, l'amico di mia figlia ha distrutto l'auto, 20.000 euro di danni questa mattina a Brescia, ha distrutto la carrozzeria, cristalli e finestrini pure. Con 20.000 euro di danni è difficile capire, cioè fare un bilancio, se ancora è meglio che te la tieni sta macchina oppure no. Poi dipende sempre dalla macchina, insomma, e da quanto tempo ce l'hai, magari sei nuova, non lo so. Comunque veramente un abbraccio a quelli che hanno avuto questo problema nel pomeriggio. Stavo dando un'occhiata alle varie cose che si trovano nell'internet oggi, non grandi cose, devo dire la verità. Ci sono stati parecchi disastri in giro per il mondo, c'è ancora molta attenzione alla politica, all'economia e così via. Però una cosa mi è saltata all'occhio, che qualcuno per l'ennesima volta ha avuto la bella idea di intervistare nuovamente Vanna Marchi, perché compie 84 anni, l'hanno invitata in questo lussuoso hotel di Milano, hanno iniziato a farle un po' di domande sulle relazioni che aveva e che ha con personaggi politici, personaggi dello spettacolo e così via. Farà una festa con oltre 200 invitati, c'è questo mistero ancora dei 60 e passa miliardi di lire sottratti in un modo o nell'altro che ancora non si trovano, e però cioè sono no dice di aver pagato il suo tempo, no, con i domiciliari, con tutto quello che è stato previsto, però alla fine insomma la vita, per quanto le riguarda, va assolutamente avanti, no? Quando vedi queste interviste fatte a questi personaggi capisci che sì, sono allegorici, truffatrici ovviamente, questo insomma almeno è quello che per quanto stanno pagando e hanno pagato, diciamo, però ti viene sempre fa sempre un po' di specie vedere che ci sono sempre delle cose da chiedere a delle persone così, cioè come mai, cos'è che sanno, cosa sanno che noi non sappiamo, cosa c'è da chiedergli, insomma fanno spettacolo, ma questa cosa a volte è un pelino triste.

0: Pausa, quello nuovo qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Leggo che anche chi si occupa, diciamo, di vino è un po' in difficoltà quest'anno, perché sembra che ci sia la vendemmia più precoce del secolo, a causa del caldo ovviamente. Insomma, l'uva è maturata velocemente, quindi chi se ne occupa è decisamente in affanno. In bocca al lupo anche voi. Adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Il controesodo di fine agosto costerà agli automobilisti circa 429 milioni di euro in più rispetto all'estate dello scorso anno, secondo il Codacons. La benzina è salita a 2,016 al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 2,134, nonostante la proroga del taglio delle accise, anche se oggi era in lieve calo. Su un pieno, l'aumento medio è di circa 16 euro per le auto e benzina e 25,6 per le diesel. A pesare sulle famiglie saranno poi anche le bollette. Tra settembre e dicembre, luce e gas potrebbero costare quasi il 40% in più rispetto a un anno fa. Le associazioni dei consumatori chiedono nuovi interventi sui carburanti e denunciano prezzi particolarmente elevati nella rete autostradale.
0: Grazie a Vittorio Ferro.

0: One Way, Lady Gaga, Deci qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume, ma come sempre il mood è lo stesso, cioè zero problemi e zero discussioni, con Pietro, con Andrea Rossini. Adesso una pausa e tra poco è quel momento là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

questa nostra qui Radio Company in brutti ma in costume. Adesso quel momento lì, amici, dove se avete voglia vi chiediamo di partecipare via WhatsApp al 3332688688, WhatsApp scritti vocali, scegliete voi. Una cosa che riguarda la musica, si parte da Prince, che esce un album nuovo, postumo ovviamente, si chiama Timeless, e raccoglie ciò che è stato realizzato, alcune cose inedite dal 1977 in poi. Tra l'altro Prince è uno di quelli che ha cambiato un sacco di volte stile e genere musicale, seconda poi da chi si affiancava, dalle sue esperienze musicali, insomma comunque un genio. Dal suo punto di vista la musica era una visione diversa rispetto agli artisti dell'epoca, anni 70 principalmente rock, lui invece aveva una piega totalmente diversa. Restiamo nell'ambito della musica, ok? Pensiamoci bene, ci sono un sacco di artisti del passato, anche di oggi, poi dipende anche dai vostri gusti musicali, dalle vostre preferenze. Qual è quel... Se io vi dico quello lì o quella lì è un grande, ok, un grande della musica, a voi chi viene in mente? Può essere un musicista, può essere un cantante, comunque restando nell'ambito della musica, può essere qualcuno anche che magari non ha avuto un grande successo, perché diciamo la verità, molto spesso anche dietro ad artisti che sono molto quotati, molto famosi, molto molto bravi anche, ci sono dei collaboratori o comunque ci sono delle persone sempre nell'ambito della musica che magari si conoscono meno, ma che hanno collaborato e hanno fatto delle cose estremamente originali. Parlo anche di chi suonava e di chi magari era anche nell'ambito tecnico, però questo lo scegliete voi. Magari siete anche dei fini conoscitori musicali e avete una certa esperienza, e questa cosa ci fa piacere. Perciò vi domandiamo: qual è quel personaggio, quell'artista, quel musicista che, se io vi dico quello lì o quella lì, è un grande o una grande? Chi vi viene in mente? 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali, amici, vi aspettiamo.

0: Cattive abitudini, Mace Salmo con la pesce, qui a Radio Company in brutti ma in costume, con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Oggi così, per quel momento lì, per stare un po' insieme a Mace, vi abbiamo chiesto una cosa che riguarda la musica. Va un po' a sentimento, ma ci sono delle persone, dei personaggi più che altro, degli artisti che innegabilmente, sotto tanti punti di vista, poi sta a voi considerare quello che più vi interessa, hanno segnato per forza di cose la storia. Cioè quegli artisti che vi fanno dire quello lì o quella lì veramente un uno o una grande. E quindi vi abbiamo chiesto quale potrebbe essere un artista, magari anche non necessariamente famoso o famosissimo, che ha avuto un sacco di successo o meno, che però secondo voi è veramente stato un grande o una grande della musica. Allora ci dicono Michael Jackson, innegabile, Damiano da Verona, poi Aretha Franklin, ma anche Amy Winehouse. Se avete visto la sua docuserie avete capito da dove veniva fuori la sua musica e la sua voce. Claudia, la sofferenza, diciamo così. Amy Winehouse è un artista che praticamente nella sua vita, soprattutto negli ultimi anni, non ha fatto altro che soffrire per vari motivi, e questo si capisce, perché un artista non è, ma questo è innegabile, lo sanno tutti, non è una persona che fa una vita normale, cioè è una persona che ha una vita diversa, dei punti di vista diversi, probabilmente anche una sofferenza rispetto alla media, e quindi fa delle cose che sono completamente diverse dal nostro mondo. Alan Parsons, un grande musicista ma anche un grande tecnico del suono, il resto è storia. Edo, poi Biagio Antonacci, va bene. Jimmy Sachs, che non conosco, non conoscevo, sono andato a guardare. Oh, però va, è il giro per il mondo, è il tournée, no, niente Rossini, vabbè. Otti da Verona, per me Freddie Mercury in primis, e anche questo è innegabile. Sentiamo.
1: Ciao Pietro. Ciao. A me vengono in mente tanti, ma quello che mi viene in mente subito è Keith Emerson e gli Emerson Lake and Palmer. Comunque anche il gruppo di per sé è tanta roba. Ciao.
0: Ciao, ciao, buona giornata. Allora, 333-2688-688, quello lì o quella lì è un o una grande. Quale artista della musica vi viene in mente? Così, cioè velocemente, il primo in assoluto, un grande o...

0: Break My Soul, il disco di Beyoncé. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ultimo sabato di controesodo da Bollino Nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti previsti. Particolarmente trafficata la 4, soprattutto verso Venezia, con possibili code all'Isert e agli svincoli per le località balneari. Attesi circa 30.000 veicoli in ingresso a Trieste Isert, 10.000 alla Tisana e quasi 9.000 a San Donà. Traffico intenso poi sulla 23 verso Palmanova e sulla 28 verso Porto Gruaro, con possibili rallentamenti. Domenica 30 la situazione dovrebbe attenuarsi, ma resta da Bollino Rosso con circa 166.000 transiti stimati. Previsti inoltre divieti di circolazione per i mezzi pesanti sia sabato che domenica.
0: Grazie Vittorio Ferro, adesso una pausa per noi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Bruno Mars, c'erano anche i Chumbawamba con Tub Thumping qui a Radio Company, brutti ma in costume, costola di brutti ma simpatici, che poi alla fine settimana prossima torna quasi normale perché rientra anche Stefano Ferrari. Visto che c'eravamo, vi abbiamo chiesto qual è quell'artista, quell'artista nell'ambito della musica che vi fa dire quello o quella veramente era o è un grande o una grande. Sentiamo.
1: Battiato, senza dubbio. Battiato, una persona straordinaria, bravissima. E okay. Che era a Treviso.
0: Bene. E poi un grande, Raul Casadei.
2: Che bravo che sei, l'hai trovata.
0: Alza bene.
3: Tutti
0: alza
3: insieme, bene. Dai.
0: Sì, alza. L'ho detto alza e basta. Molto bene, allora Phil Collins. Beh, quando dico Phil Collins però devi cambiare, cioè.
4: La vela bianca.
0: Facciamo anche le dediche?
3: Sì, dai.
0: No, così, giusto per, Dai, fermati qui, dai. Allora, Phil Collins, non serve spiegare il perché. Assolutamente no. Ciao da Aristella, poi il re del pop, Michael Jackson. E poi il grande Chester Bennington, Linkin Park, ovviamente. Poi che dire di Battiato, per me un grande artista in tutti i sensi. Ciao da Sandra, va bene. Grazie per i vostri messaggi, amici, vi vogliamo bene. Buon venerdì a voi, sono le 17.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: qui Radio Company, brutti ma in costume. Leggo che Oceania, che negli Stati Uniti non sta andando benissimo, in Italia invece sta andando forte, è stato assolutamente apprezzato, e questo fa capire che a molti, insomma, questa cosa qui è piaciuta un po' anche per la scarsità forse di offerta d'estate, diciamo la verità. Il cinema d'estate non è che ci sia grandi cose, almeno che uno vada in un cinema d'estate a vedere cose particolari, però da questo punto di vista Oceania è andata veramente alla grande. Molto bene, siamo contenti. Adesso però facciamo una pausa e tra poco torniamo e parliamo di errori. A tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

Dance TV al disco di Madonna, qui Radio Company, brutti ma in costume. Adesso una cosa che riguarda gli errori, perché c'è uno studio che arriva da Sydney, Australia, dove in pratica hanno, questi studiosi hanno cercato di capire per quale motivo molto spesso si compiono degli errori, si dovrebbe imparare la lezione in un certo senso, ma questo non avviene sempre. Cioè ci sono delle persone che in qualche modo imparano dal proprio errore, ci sono altre persone che invece diciamo scelgono fanno la scelta sbagliata inconsapevolmente, e altri invece che effettivamente imparano da qualcosa che poi si è rivelato sbagliato. Hanno preso delle persone, le hanno divise in tre gruppi ed è venuto fuori che in sostanza i cosiddetti compulsivi sono quelli che nonostante la scelta sbagliata nell'esperimento precedente ancora non hanno imparato. Per quale motivo? Perché agiscono in base a altre dinamiche o in base a altre logiche che sono proprio personali, cioè dipende dalla persona. Tu non sbagli perché non sai o non ti ricordi, ma sbagli perché quella è la scelta che tu realmente vuoi fare, e quindi questa cosa non ci dà scampo da un certo punto di vista. Altro dato molto importante è che la maggior parte dei compulsivi inseriti all'interno del gruppo erano quelli che avevano più di 50 anni. Evidentemente dopo una certa età probabilmente scegli quello che più credi faccia bene, del bene a te stesso, ma non per le conseguenze ma per la scelta immediata che fai. Come dire, boh, non lo so, avvicino la mano al fuoco, so che scotta, ma il beneficio del calore che mi dà è più importante del pericolo dello scottarsi. È complicata sta cosa, però del resto insomma è un po' così. Quindi alla fine quando si fanno certi errori uno dice: ma perché ho rifatto lo stesso errore, sono stato con la stessa tipologia di persone, ad esempio? È semplicemente perché in quel momento dovevamo soddisfare un bisogno di quel momento preciso, non accettandone poi le conseguenze, quindi valutando quello che poi sarebbe successo dopo. Magari una persona sbagliata poi ha dei comportamenti che nel medio e lungo termine danno fastidio o comunque non sono adatti a noi. Quindi facciamo degli errori perché la scelta che facciamo è lì fatta in quel momento, e in quel momento abbiamo bisogno di quello, capisci? Ma che roba incredibile di venerdì, poi tutto questo di venerdì.

0: Il disco di Claude qui a Radio Company, Brutti ma in costume, e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Una notizia di sport: l'UEFA prepara un'azione penale in Svizzera contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cessione del 20% dei diritti dei mondiali. Secondo i legali UEFA, l'operazione da 4,2 miliardi di dollari sarebbe stata valutata a un prezzo fuori mercato e avrebbe favorito Infantino. L'UEFA ha chiesto ai tribunali statunitensi di poter acquisire documenti e prove da utilizzare nel procedimento svizzero. Le accuse riguardano la gestione infedele e possibili danni economici e di reputazione alla FIFA e alle federazioni affiliate. Lo scontro potrebbe portare alla convocazione di un congresso straordinario FIFA entro novembre con l'obiettivo di sfiduciare Infantino.
0: Francesco Gabbani ha annunciato già due date del tour 2027: 17 aprile a Firenze al Nelson Mandela Forum, 22 aprile ad Assago, Milano all'Unipol Forum. I prezzi vanno dai 28 euro per coloro che sono stati definiti selfisti a visione limitata, 97 euro per le scimmie, fino al Nirvana VIP Pack di 247 euro, grazie al quale potrete incontrare di persona Francesco Gabbani e ricevere i gadget esclusivi del tour. Noi intanto Summer Funk ve

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Adesso una pausa per noi, ma tra poco, amici, arriva anche Cervelli in Fuga. Essendo venerdì, perché è venerdì, mi confermo, ho perso il senso del tempo.
1: È venerdì,
0: assolutamente. Di venerdì regaliamo, proviamo quantomeno a regalare 100 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Se non andrà per i 100, sarà per i 50. Quindi almeno una delle due speriamo che ce la facciate a portarvela a casa come soluzione, diciamo, dal punto di vista di buoni carburanti SMP. A tra poco!
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Company. Company. Yes. Company.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: to Rise, Fiammi Dog, e ora Cervelli in Fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Dai, allora, 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, che salutiamo. Grazie San Marco Petroli, che questa sera ci permette di regalare, insomma, dei soldini ai nostri ascoltatori, e soprattutto perché oggi sono 100, quindi doppio, due buoni carburanti da 50. Ma nel caso in cui non ce la facciate di indovinare subito, alla seconda risposta, se ovviamente quella giusta, vi arrivano comunque 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Grazie. Allora, l'ultima categoria, anche l'unica, quella rimasta, è proverbi popolari, che tra l'altro, vi dico la verità, è facile. Mamma mia se è facile. Vabbè, ma non importa. Scriveteci proverbi popolari al 333-2688-688, ovviamente via WhatsApp. Vi faremo la domanda, le tre opzioni di risposta non serviranno, secondo me. Ma in ogni caso, se alla prima la risposta è quella giusta, 100 euro, se no 50, come dicevamo. Ma insomma, vediamo come andrà a finire. 333-2688-688, proverbi popolari.

0: Di cervelli in fuga con l'ultima categoria rimasta della settimana, cioè proverbi popolari. È una categoria che potrebbe regalare ad Hermes 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Buonasera Hermes, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Hermes, che è un tecnico di carrelli elevatori, giusto?
1: Esattamente.
0: Ok, sei ancora al lavoro?
1: Sto tornando a casa.
0: Ah, stai tornando a casa, va bene. Ti hanno fatto impazzire sì. Oggi i carrelli elevatori, hanno fatto le bizze?
1: No, abbastanza, più che altro un po' il caldo che dà fastidio.
0: Va bene, fa impazzire pure loro. Allora Hermes, ti faccio una domanda che riguarda la categoria proverbi popolari. Ti do tre opzioni di risposta. Ti faccio partire il tempo 10 secondi e in quei 10 secondi, se ci dai subito ora la risposta giusta, ti porti a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Se la sbagli, ma guarda, non credo, ti rifaccio la domanda, ti do le due opzioni restanti, dopodiché ci dai la risposta. Ma se è sbagliata pure quella, niente, ci salutiamo così, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ok, allora andiamo con la categoria proverbi popolari per 100 euro. Completa questa frase, Hermes. Non è tutto oro quello che A. splende, B. brilla, C. luccica. Via con il tempo.
1: Luccica.
0: Luccica, sì, sì, sì. No. Dai, sì, sì. Bravo, Hermes. Cioè, sì.
1: Dai, avevi ragione, era facile. Dai.
0: Ma, cioè, le cose quando bisogna dirle. Cioè, era facilissima sta domanda, una roba incredibile. Comunque, bravo. Alla fine, Hermes, hai avuto una bella botta di fortuna e ti porti a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao, Hermes, buon weekend.
1: Ciao, buon weekend anche a voi. Ciao, grazie.

so, da Queen, The Chinatown, si canta così a Roma questa canzone di Harris and R. E a Roma non solo si canta ma si balla anche, ecco, come direbbe Mauro Tonello, si balla e si canta perché ci sono questi due anziani che sono diventati virali con un video in cui ballano nella piazza di Testaccio sulle note di Beat It di Michael Jackson. Posso dire, sono bravissimi. Io mi sa che quando vado qualche lezioncina me la faccio dare. Tra poco ci salutiamo. One love, one live on Radio Company.

0: Piani tattici nucleari, sorry scusa lo sento, il nostro successo del presente, dal passato Stereo MCs con Connected. Grazie per essere stati con me su One Love One Live, sono Viviana, la prossima settimana torna Igor Pezzi con Cose da Pezzi, il nostro palinsesto, quello di Radio Company, pronto per la nuova stagione, quindi buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: alle
5: 20.
3: Ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Questa Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, il nostro appuntamento classico oramai il venerdì notte ed il sabato in versione rewind quasi mattina. Qui sta parlando in questo istante è Mauro Tonello, cioè DJ Nick, pronto alla console per mixare il primo pezzo di questa notte. La mia Jones con Sing It To You del 94 su Virgin Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

Project, la sua When I Fell in Love del 91 su House and Effect.

0: grande classico e una grande voce, quella di Freddie Mercury.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Seconda parte di Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni e successi degli anni 90. Il nostro volo notturno continua con una grande voce e un grande mito, Freddie Mercury. Questa è la versione del 93 su etichetta Parlophone di Living on My Own.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.